0: ferma e tuo sarà il monil. Guarda!
1: Rispondi!
0: Avrai, se affermi, mille gemme al par di questa.

0: E perché ai nori io le ermole?
1: Perché uccide un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o sì?

oggi, arrivederci. Che te la tocca lui er col presue di farsi facilmente cacciar prima. Non fu mai supposto.

guardo come tuo vizio dar quella veste ad Ercole dovrai per farmi nozze tali.